0: da lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock.

0: Di meteo. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sulle regioni di nord-est, sul Triveneto passeranno un po' di nuvole e saranno possibili anche delle piogge, soprattutto in Friuli Venezia Giulia dove questa probabilità resta più alta, ma anche nel Veneto qualche piovasco in giornata si farà vedere. In compenso temperature nella norma, finalmente il gran caldo dei giorni scorsi si è allontanato, massime non oltre i 28-30 gradi. Venerdì torna il sole, anche sabato bel tempo, domenica invece potrebbero tornare dei temporali. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock. Con Nino Carollo.

Radio, let's go! Buongiorno a tutti, bentrovati, le 6 e 4 minuti, è il canto del gallo dov'è? Voglio il canto del gallo! Dov'è il chicchi di chicchi? Non c'è, ma ce lo procureremo prossimamente il canto del gallo tutte le mattine alle 6 e 4 quando accenderò questo microfono. Bentrovati a tutti, sono Nino Carollo, inizia The Alarm Rock Show e quella che state ascoltando non è una radio come tutte le altre, amici, amiche. Questa è Radio Easy Rock, 24H di puro rock and roll. E ve ne abbiamo dato subito un bel esempio con i Kingsmen, lui, siamo andati proprio negli anni 60. Allora, ricordiamo subito che se c'è qualcuno da festeggiare, ecco, avrà i nostri auguri di buon compleanno, di buon onomastico, personalizzati. L'importante è che vi facciate notare, ci mandiate qualche WhatsApp proprio a quest'ora, augurandoci pure voi buongiorno. 388-893-6699. Avete capito? Devo ripeterlo? 388-893-6699. Ah, che meraviglia! Cominciamo con una bella novità stamattina. Gradito ritorno del grande chitarrista, ex compare di Morrissey, Johnny Marr. Questa è Spin.

0: Let There Be Love, sì, lascia che sia amore. Oasis, no, ridevo, era meglio un titolo tipo lascia che sia sonno, sonnolenza pura, lascialo pure dormire che è meglio. A quest'ora ci sta, a quest'ora un cuscino così mentre sorseggio un buon caffè. Adesso io quasi quasi poi, mentre va qualche consiglio, qualche suggerimento, io quasi quasi appoggio la tazzina e appoggio anche il capo sul cuscino e faccio un breve riposino, poco poco, di 30 secondi, non di più.
1: Radio Easy Rock.

0: Questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Romeo and Juliet, Dire Straits. Beh, questa è una canzone che ha una, diciamo, una bella storia, perché è nata dalla fine tormentata della storia d'amore tra Mark Knopfler e la punk rocker italo-americana Olivette Vincent Mark. Beh, lui, Mark, colpito fin dal loro primo incontro nel 73, sviluppava un sentimento reciproco, là praticamente si è innamorato poi a un certo punto. Dal 73 ha faticato a innamorarsi, però nel 78 ha perso la testa. Vabbè, comunque, tutti i tentativi, nonostante così, i tentativi da parte di Mark, insomma, di ricongiungersi dopo che lei lo lasciò, furono così vani, nel senso che la storia era praticamente finita. E allora, quando una storia finisce così, finisce sempre in un modo abbastanza doloroso, ecco Mark disperato a scrivere una canzone del genere, ecco. Anche perché sia stato abbastanza devastato, eh? È andato oltre, vicino, molto vicino alla depressione. L'amore. L'amore però in momenti più drammatici ti fa comporre anche canzoni capolavoro come questa che abbiamo sentito. Dire Straits era una triste storia d'amore, ma adesso non siamo qui per diffondere tristezza, piuttosto diffondiamo allegria. C'è la nuova canzone degli Almost Monday che, beh, insomma, a noi piace tantissimo. Si intitola Skinny Deep, giusto qui a Radio Easy Rock.

0: Gli Stereophonics su Radio Easy Rock, questa era Forever, e salutiamo quanti stanno rincasando dopo una bella notte di lavoro, tutti impegnati. Ne abbiamo, abbiamo anche il nostro Easy Rocker The Fox. E allora, caro Easy Rocker The Fox, com'è andata?
1: Buongiorno Easy Rockers, da Roberto The Fox, sì, sì, al ritorno dopo la notte da Mestre a Casuccia Annuale. Dopo una settimana scorsa in montagna, in quella di Alta Badia, adesso vedo qua 19 gradi, significa che dovete ringraziarci perché vi abbiamo portato il fresco dalla montagna.
0: Grazie,
1: qua in pianura.
0: Abbiamo
1: detto che la settimana scorsa
0: si moriva,
1: era da morire, oltre i 30 gradi, e invece adesso si sta molto bene. Sì. Evviva rock and roll forever,
0: carissimo Roby. Buon rientro a casa, buon riposo, riposati, chiudi gli occhi, magari prendi una tisana prima di coricarti, eh? Sentiamo i Coral, In the Morning.

0: Che bello, quest'anno sono tornati pure i Kasabian, la loro ultima Great Pretender alle 6:34 minuti, giusto qui su Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Beautiful Ones, questi erano i Suede da Radio Easy Rock. Fate molta attenzione, amiche e amici. Intanto memorizzate subito, sin da questo momento, il nostro numero di WhatsApp, cioè l'8. Che no, che è un numero verde questo. 388-893-6699. Stavo per darvi il mio numero di casa, no? No. È il caso, 388-893-6699, il numero di WhatsApp di Radio Easy Rock, perché pioveranno regali anche questa mattina. E beh, innanzitutto vi manderemo ai grandi concerti dell'Est Music Festival a Este, in quella bella e meravigliosa cornice del Castello Carrarese, e vi manderemo proprio al gran concerto dei Savatage. Ecco, poi diremo anche tutte le date, le indicazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ci saranno anche i biglietti per entrare gratuitamente in questo bel parco acquatico di Jesolo, che è il Caribe Bay. Perciò a sorpresa arriveranno questi momenti. Quando ve lo diremo, dovrete praticamente mandarci il messaggio scrivendo il vostro nome e la località dalla quale ci state ascoltando, e il primo ad arrivare, il primo a messaggiare, avrà questa bella opportunità di ricevere questo bel regalo: o i biglietti per l'Est Music Festival o i biglietti per il Caribe Bay di Jesolo. Rock and Roll Doggy. Alle 6:40 arrivano Killers. Somebody told me. Are you ready? E allora su, su, su, su con i volumi. Here we go.

I suoni della musica che vanno e vengono, come i ricorsi, i corsi della storia. Beh, in questo caso I Can Take the Sun Out of the Sky dei Bridget Calls Me Baby ci riportava un po' a quel tipico sound degli anni Ottanta, molto molto dream, molto molto love. Vi è piaciuta? È una delle nostre belle novità a 100 stelle, firmate naturalmente. Che firma porta una canzone del genere? Questa firma qui. Radio Easy Rock.

0: E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
9: Saldi incredibili da quota 3000. Oltre 2000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garmont, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Allora, come le sembra questa classe A?
5: È fantastica, ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
4: Vuole provarle?
5: Posso?
4: Sì, abbiamo tutto il tempo e più di 250 auto in pronta consegna.
5: Ah, davvero?
4: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
6: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
7: Nuova stazione Kuwait di Polpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
8: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
9: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
10: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
12: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
13: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
16: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
17: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Soul in Rock and Roll, baby.
1: R.E.M. D.1, I love. Alle 6:55 minuti di questo giovedì mattina, 23 luglio, buongiorno da Nino Carollo. Tra poco ci sarà il meteo, ci saranno anche le news. Prima però, se permettete, ascolterei Chris Cornell con Nearly Forgot My Broken Heart. Are you ready?
0: Let's go.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Amici di Radio Easy Rock, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sulle regioni di nord-est, sul Triveneto passeranno un po' di nuvole e saranno possibili anche delle piogge, soprattutto in Friuli Venezia Giulia dove questa probabilità resta più alta, ma anche nel Veneto qualche piovasco in giornata si farà vedere. In compenso temperature nella norma, finalmente il gran caldo dei giorni scorsi si è allontanato, massime non oltre i 28-30 gradi. Venerdì torna il sole, anche sabato bel tempo, domenica invece potrebbero tornare dei temporali. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già,
3: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ciao Sara.
9: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
8: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
9: E usa Therapist.
10: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
11: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
10: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
12: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Il grande tributo al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica. La giornata estiva perfetta esiste. Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
1: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età a soli 30 minuti da Trieste.
0: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Brix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars, mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.
3: Che cosa c'è di più bianco, morbido e fresco della neve delle nostre Dolomiti?
4: Facile! La mozzarella latte Busche.
5: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Allora, come le sembra questa classe A?
10: È fantastica, ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
9: Vuole provarle?
10: Posso?
9: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
10: Ah, davvero?
9: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
11: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
12: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
13: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
12: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
13: Info su coopvolpago.it e sui social.
14: Radio Easy Rock, viabilità.
15: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
16: Ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code per traffico sostenuto nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Anticipiamo inoltre nuovamente che a partire dalle 6.30 di domani, sempre sulla 4 Venezia-Trieste, aprirà una nuova area di servizio denominata Ronca de Nord. Sempre sulla Venezia-Trieste anticipiamo che a partire dalle 14 di domani fino alle 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Cassorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e il divieto di fermata per i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In chiusura ricordiamo, come di consueto, di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
17: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
18: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Rock and roll will never die. Pat Benatar, Heartbreaker, era il 1979. Torniamo a bomba nel 2026, Easy Rocker, per parlare degli Smashing Pumpkins. Il 14 agosto, giusto in tempo per Ferragosto, uscirà questo progetto approvato da Billy Corgan che si chiama Sending Hearts to All My Dears, a tribute to the Smashing Pumpkins, ed è praticamente una compilation in cui diversi artisti propongono una loro interpretazione di alcuni successi, per l'appunto, degli Smashing Pumpkins. Dentro c'è anche il tributo degli Yonaka, che si sono divertiti a reinterpretare questa Today qui su Radio Easy Rock.

Gli Aerosmith, quelle di Genie's Got a Gun, qui su Radio Easy Rock. Steven Tyler l'ha raccontato più volte che l'idea gli era venuta proprio quando lui era in rehab, c'è stato parecchie volte peraltro e non l'ha mai nascosto, e ha incontrato lì un sacco di donne che insomma avevano fatto dei percorsi piuttosto difficili, e quindi a partire da tutte queste testimonianze reali è partito poi il personaggio di Genie di questa canzone. Ma soprattutto nel 2015 è partita una cosa concreta, perché bello fare canzoni, bello bla bla bla, però alla fine ci vogliono anche le azioni, e Steven Tyler lo sa, ha fondato questa fondazione, per l'appunto scusate il bisticcio, che si chiama Genie's Fund, e ogni anno fa praticamente una jam di un gala insomma benefico. L'ultimo è stato fatto proprio il 1 febbraio 2026, per raccogliere fondi per le ragazze che sono vittime di abusi e di abbandono. Bravo Steven, così ci piace. The Nothing But Thieves.

0: Machine Gun Kelly featuring Willow, questa era Emo Girl.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

ma del basso di questo pezzo noi vogliamo parlare. Sì, perché il mio Queen, la mia regina preferita dopo Freddie Mercury, è John Deacon, il bassista dei Queen, che secondo me era assolutamente grandioso. Oh, invece c'è qualcuno che ha bisogno di farsi una vita. Quel qualcuno è Jonathan Cain, il tastierista dei Journey, sostenitore peraltro del movimento MAGA, di Donald Trump, eccetera, eccetera, che ultimamente ha sentito il bisogno di parlare, di attaccare Bruce Springsteen proprio per le sue critiche a Donald Trump. Tra l'altro Cain è sposato con Paula White Cain, che è la consigliera senior del presidente per l'ufficio per la fede della Casa Bianca, e proprio Jonathan Cain ha definito Bruce Springsteen un vecchio fastidioso eppure scorbutico. Dovrebbe non solo smettere di parlare di politica, ma anche smettere di fare musica. Che paroloni. Per fortuna il boss ne le può fregare di meno, infatti continua a fare musica. Hungry Heart.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
5: Ma è leggerissima!
6: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
7: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
8: Solo dal 23 al 29 luglio. Campiello, il frollino del buongiorno da 700 grammi al prezzo imperdibile di 1,99 euro. Insalata misticanza da 400 grammi al prezzo imperdibile di 2,49 euro.
9: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
11: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
12: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno!
13: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
14: Con Take and Drive vinci sempre tu!
15: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
16: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
19: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
20: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
21: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

White Lies to Lose My Life qui su Radio Easy Rock, ma a concludere la prima ora della nostra Highway to Rock abbiamo chiamato loro i Cage the Elephant, che sono andati in Tennessee e ci hanno scritto Bitches.

Ci sono gli Who, di Pinball Wizard, a inaugurare la seconda ora della nostra Highway to Rock. Tra l'altro, piccola chicca proprio da collezionisti, magari ce l'avete anche, il primo 45 giri stereo, perché una volta c'era sta cosa qua, degli Who, era proprio Pinball Wizard negli Stati Uniti. E la cosa caruccia è che sul lato B c'era una canzone che si chiamava Dogs Part 2, ufficialmente l'aveva scritta Keith Moon, però lui aveva voluto che tra i crediti ci fossero anche Towser e Jason, che altri non sono che il cane di Pete Townshend del tempo, e Jason, il levriero irlandese invece del bassista degli Who, ovvero Joan Entwistle. Era una collaborazione, come dire, tra molte zampe assolutamente tutte insieme. Avete una brutta giornata? Tranquilli, un po' di Southern Rock e passa tutto. Lynyrd Skynyrd, Come the Breeze.

Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Ma dove siete?
5: Siamo ancora in coda.
4: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
6: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
7: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina. Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.

0: Alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Cerchi un carburante che faccia davvero la differenza? Alla nuova stazione Q8 di Porpetto trovi Q8 High Perform Diesel e 100 ottani per un pieno di prestazioni. E per la tua sosta, parcheggio ampio, bagni, docce e lo shop svolta, con prodotti per la tua auto e per tutta la famiglia. Nuova stazione Q8 di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
3: Dal 31 luglio al 4 agosto a Concordia Sagittaria torna la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, quest'anno più ricca che mai. Giovani agricoltori protagonisti, stand enogastronomici, Luna Park, spettacolo pirotecnico e tutto il gusto della tradizione. Li aspettiamo a Concordia Sagittaria.
4: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
5: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
4: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: Allora, come le sembra questa classe A?
7: È fantastica, ma anche la classe C di dietro. E quella GLA?
6: Vuole provarle?
7: Posso?
6: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
7: Ah, davvero?
6: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
8: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it. That's me in the
9: corner. Radio Easy Rock, viabilità.
10: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sul tratto della 4 Venezia-Trieste invece in direzione Trieste si verificano code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro ed il Bivio per la A34. Nella stessa direzione prestare attenzione tra Monfalcone Est e Duino dove è segnalato un veicolo in panne. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
13: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Costeggiamo pericolosamente il blues oggi. La cosa non mi dispiace per niente. Steve Miller Band, Rocking Me, nella nostra Highway to Rock di questo giovedì 23 luglio 2026. Sempre bello leggervi al 388-893-6699, numero magico che in questi giorni vi serve un sacco, ve lo dico, ma proprio tanto tanto. Anche perché ogni mattina il nostro Nino Carollo vi sta regalando i biglietti per il Caribe Bay, e poi in questi giorni vi abbiamo regalato invece degli accrediti sempre per il Pordenone Blues Festival. Vi stiamo ricordando la nostra presenza ai live del Vigo Rock, tra l'altro lunedì c'è un bel rock out anche da quelle parti, quindi insomma c'è da darsi da fare, sì signore, o anche semplicemente da salutarci al 388-893-6699. Adesso arrivano loro, The BDI, The Roller.

Bad Day era il 2003. Spostiamoci però in California, in una spiaggia proprio della California, e parliamo invece, cari Easy Rock, dei Pearl Jam, che il 27 settembre andranno a chiudere questa manifestazione che si chiama Oahu Festival. È arrivata alla 10ª edizione perché è stata creata proprio da Eddie Vedder nel 2016 in questa spiaggia della California che si chiama Doheny State Beach. Sono 3 giorni, però in 3 giorni il signor Eddie Vedder riesce a fare 35 concerti e un bel cartellone, con anche quest'anno i Fontaines DC, i Pixies, Billy Idol, eccetera eccetera eccetera. E non c'è soltanto della musica, ma ci sono anche degli incontri, per esempio dedicati alla tutela degli oceani, all'ambiente, all'attivismo. Insomma, è un festival, come dire, molto per jam, grandi chitarre, piedi nella sabbia e lo sguardo rivolto a quello che accade fuori dal palco. A proposito di Pearl Jam,

0: sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
10: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

I Bon Jovi, quelli di It's My Life, in questa Highway to Rock di giovedì 23 luglio 2026. Parliamo di cinema, Easy Rocker, perché dall'11 al 18 agosto finalmente arriva come evento speciale nelle sale italiane Nimrods, che è questo film proprio creato per volontà dei Green Day, che si ispira un po' a quelli che erano i loro primi anni, quando insomma dovevano farsi un sacchissimo di gavetta e probabilmente, così ha detto Billy Joe Armstrong, pregare per insomma essere ospitati nei locali e fare dei concerti. Naturalmente, siccome loro sono i Green Day, non è un documentario, una roba che ti fai due scatole immense, ma è una cosa invece molto molto autoironica, che va un po' sì a ripercorrere le tappe, però anche a ridere di quello che è stato, dei loro errori e via dicendo. La colonna sonora contiene anche un nuovo singolo che noi naturalmente vi facciamo sentire e che uscirà già il 31 luglio. Si chiama I'm Never Gonna R.I.P.

0: niente, possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
4: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Saldi incredibili da quota 3000. Oltre 2000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
9: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
10: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
11: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
12: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
13: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
14: Con Take and Drive vinci sempre tu!
15: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
16: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
17: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars, mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.
18: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo.
19: Allora, vacanze?
20: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
19: Ma ne hai viste di tutti i colori?
20: No, solo quelli di Mini.
21: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it e vieni a trovarci presso
22: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
23: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

There's No Other Way, The Blur. Nel 1991 la guerra del Britpop era ancora lì, era lì e insomma si doveva decidere. 21 Pilots, Next Semester.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Radio Easy Rock News.
3: Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta la stessa scuola. E ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi nell'acqua, in una vasca per bambini. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 ISI. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

David Byrne con i suoi Talking Heads e Psycho Killer. Secondo me David Byrne incarna molto bene il personaggio, quello un po' strambo, dello scienziato pazzo. Ma sì, perché non sai mai che cosa aspettarti da lui. Però attenzione, perché non è chiuso nel suo, come dire, laboratorio di stranezze, visto che l'anno scorso ha pubblicato Who is the Sky, questo primo album da solista in 7 anni, e ha ospitato anche due donne favolose che noi spesso e volentieri vi facciamo sentire, cioè Hayley Williams dei Paramore e Saint Vincent. Adesso è nel pieno di un tour mondiale ed ha uno spettacolo molto particolare: musicisti, cantanti, ballerini con questo palco aperto, e lui canta praticamente sia dei brani nuovi sia dei classici dei Talking Heads, con naturalmente anche Psycho Killer che ci siamo appena ascoltati. Tra le altre cose ha anche riaperto questa storica collaborazione con Brian Eno ultimamente, quindi ne vedremo delle belle. Sono le 18 da 7 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, 8

Il Duca Bianco, David Bowie, ha girato parecchio il mondo, e non solo per diletto o per lavoro. A volte si è trattato di una stringente necessità. Prendi quella volta in Svizzera, per esempio. Il Duca Bianco prende casa lì per sfuggire al fisco e magari con l'occasione per far dimenticare qualche problemuccio così che aveva avuto con gli agenti dell'antidroga. Il caso vuole che il suo vicino di casa sia Bond, James Bond, vabbè, Roger Moore. Dopo qualche giorno, Roger Bond Occhi di Ghiaccio bussa alla porta di Bowie e si autoinvita in casa. Bowie gli offre da bere, iniziano a chiacchierare, lo fanno per ore, soprattutto Roger. Parla tantissimo, racconta dei film, delle peripezie, delle donne, tanta roba, insomma. Il giorno dopo, ancora una volta, alla porta c'è Bond, James Bond. Bowie apre, offre da bere, sta lì ad ascoltare, fa sfogare Roger Bond, gli racconta ancora una volta le stesse cose e basta. E il terzo giorno, toc toc, chi è? Sono Bond, James Bond. Quindi lui lo fa entrare, ancora una volta Roger Bond racconta praticamente sempre le stesse cose e via così. Dopo 7 giorni senza nemmeno una giornata canonica di riposo, di pausa, di sospensione, insomma quello che è, Roger nuovamente bussa alla porta di Bowie. Lui finge di non essere in casa, si nasconde sotto il divano, non fa nemmeno mezzo rumore e aspetta che l'altro se ne vada. La sera stessa il Duca Bianco sguscia fuori senza farsi scoprire e il giorno dopo mette in vendita la casa. Pare che abbia detto, fatemi pensare, ah sì ecco, stare vicino a James Bond è bello ma non ci abiterei.

0: sale e si fa il segno della croce. Ehi, faccio così tanta paura?
1: Il diavolo è ovunque, signora mia. Bisogna stare attenti.
0: Il diavolo? Ho quello che ci vuole per te, amico. Senti che pezzone. Lucifero in persona. Paura, eh?

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Mettetevi nei panni della Corte Suprema degli Stati Uniti. Il 2 agosto del 1962 i giudici si trovano davanti un tizio che risponde al nome di Robert Allen Zimmerman. Ecco, il problema è proprio lì, il nome, perché lui, quel giovane, non vuole più saperne di chiamarsi Robert Allen Zimmerman. Lui vorrebbe qualcosa di diverso, di più semplice, qualcosa che, come dice lui, risponda in maniera più completa alla sua personalità. E siccome lui è uno che quando fa una cosa la fa sul serio, non basta dire a tutti: «Ehi amici, d'ora in poi chiamatemi Bob Dylan», no! Lui, il nome Dylan, lo vuole stampato sulla carta d'identità, lo vuole inciso, se necessario. Sui motivi per cui Robert Allen Zimmerman sia diventato Bob Dylan sono stati scritti fiumi di inchiostro. Nella sua autobiografia del 2004, Chronicle Volume 1, il menestrello di Duluth dice: «La prima volta in cui qualcuno mi chiese come mi chiamassi nelle Twin Cities, risposi in maniera istintiva e automatica, senza pensarci due volte, e ho detto semplicemente Bob Dylan». Sarà vero? C'è anche un'altra teoria, quella della grande ammirazione di Bob per il poeta Dylan Thomas, ma il cantautore ha sempre smentito, dicendo che i versi di Thomas erano troppo oscuri per lui. Vabbè, comunque sia, voi chiamatelo Bob.

0: triesteestate.it.
1: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
0: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
1: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
0: E paghi in 10 rate a tasso zero.
2: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Questa storia parla di gente che pesta, in tutti i sensi. Ma andiamo con ordine. Nato il 31 maggio del 1948 a Redditch, John Bonham era una rockstar di quelle vere. Talento pazzesco, precocità, volubilità, genio, sregolatezza, eccessi, tanti eccessi. Di lui è stato detto di tutto, che era il miglior batterista al mondo, ma anche che avrebbe tranquillamente sbancato come pugile. Se della prima affermazione possiamo essere certi, per la seconda dobbiamo cercare qualche prova. E ti assicuriamo che non è per nulla difficile. Pare, per esempio, che durante il tour americano del 1977 dei Led Zeppelin, il tranquillo Bonham avesse aspettato fuori un membro della sicurezza per riempirlo di botte. E lo fece. Perché? Ah, perché secondo lui aveva guardato in maniera vogliosa un bambino. No, nessuno ha mai confermato, ma lui è John Bonham e quello che dice lui è quello che dice lui. In un'altra occasione, lui e l'autista del gruppo, entrambi un po' su di giri, sono entrati dopo cena nella cucina di un ristorante. Non ci è piaciuto per niente quello che ci ha servito. E via, giù di botte al cuoco. Bonham, insomma, pestava come un pazzo. Certo, quello che pestava come nessun altro al mondo era la sua batteria.

Olezza di lavanda in modo insopportabile. Apro il finestrino. Forse capisce perché dice: la lavanda calma, lo sapeva? Anche il rock and roll, a volte, rispondo.

0: affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
1: Solo dal 23 al 29 luglio. Actimel Danone da 100 grammi per 6 al prezzo imperdibile di 1,99 euro. Condiriso Sacla classico leggero da 290 grammi al prezzo imperdibile di 1,69 euro.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Allora, come le sembra questa classe A?
7: È fantastica, ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
6: Vuole provarle?
7: Posso?
6: Sì, abbiamo tutto il tempo e più di 250 auto in pronta consegna.
7: Ah, davvero?
6: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
8: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
9: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos.

Ti ricordi che bello quel film? The Simpsons, il film. Era uscito il 27 luglio 2007 e ci aveva trascinato al cinema con i cuoricini tutti preoccupati per le disavventure di Bart e famiglia. C'erano anche un sacco di ospitate illustri, tra cui quella dei Green Day, ovviamente in versione cartone animato. La band, dico cartone animato, suona una propria cover del tema dei Simpson e lo fa proprio all'inizio della pellicola. Poi si buttano in un lungo concerto sul palco del Lake Springfield, dove Armstrong e compagni a un certo punto smettono di suonare e si mettono a fare prediche e predicozzi lunghissimi su ambiente, ecologia e così via. Un'idea assolutamente malsana, dato che il pubblico inizia a bersagliarli con ogni sorta di oggetto, compreso materiale radioattivo. Sì, loro si salvano, però il lago che sta dietro di loro è praticamente e irreparabilmente inquinato. A quel punto i membri della band mettono da parte le chitarre e la batteria e tirano fuori i violini e lì si accingono a tristi sonate classiche. Un attimo dopo, il palco, gli strumenti e anche loro sono inghiottiti dai flutti. Commentando l'illustre ospitata, i Green Day, quelli in carne e ossa, si sono più volte dichiarati felici e onorati di avere una versione Simpson e garantiscono che potendo lo rifarebbero volentieri in qualunque momento, anche domani. Quando si

Il ragazzo si fa notare, non c'è dubbio. Ha un completo giallo canarino. Sale e inizia a fare selfie e foto varie. Sono un influencer, spiega. Chissà, la prossima volta che mi incontra, magari sarò già famoso. Come no, amico, come no?

0: Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Il 9 agosto 1974, Eric Clapton conquista il disco d'oro per 461 Ocean Boulevard, l'album del suo ritorno. Le cose sono andate più o meno così. Clapton si è appena disintossicato dall'eroina. Ripresosi dalle turbe varie che lo avevano mandato quasi all'altro mondo, cerca di fare il punto della situazione e di tornare a tenere ben salde le redini della sua vita e della sua carriera. Facendo un bel percorso di autoanalisi, capisce di aver praticamente gettato al vento gli ultimi 3 anni della sua vita. A parte la droga, che è il problema principale, c'è anche una crisi creativa non da poco. A tutto questo si accompagna pure una generale sfiducia nelle proprie capacità e nel proprio talento. Insomma, Eric Clapton sta male assai. Una volta presa la decisione principale, quella di cambiare vita, si ritira in una fattoria e inizia a riprendere in mano la sua chitarra, con pazienza, molta pazienza. Ma da lì in poi è pura magia. Gli accordi gli nascono sui polpastrelli e lui non deve far altro che lasciarli uscire, semplicemente li appoggia sulle corde della chitarra. Riunita la band giusta e sentiti anche i consigli del suo manager, Eric è pronto a tornare davvero. Ocean Boulevard non è il disco del suo ritorno. Ocean Boulevard è il disco della sua rinascita.

0: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
1: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
2: Cross Town Traffic Chaos.

Il tizio è bianco come un cencio. Si siede e dice di fare in fretta, molto in fretta. Dove andiamo, amico? Non posso dirglielo, sono in missione. Fantastico. Mancava l'agente segreto immaginario stanotte. Alzo il volume. Non si sa mai che abbia voglia di raccontarmi della sua missione.

tornarsene a casa, Easy Rocker. Anche stasera il nostro Crosstown Traffic Chaos ha percorso le strade più malfamate del rock and roll. Ci risentiamo domenica prossima dalle 21, qui su Radio Easy Rock. Sogni d'oro, da Claudia Valentini. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock. In the night.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. In the night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock in the Night.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. In the night.